0: Valeu!
1: Continua! Continua!
2: Continua no clima!
1: No clima! Mattelli FM!